0: si tradite.
1: Musica UE. So,
2: Abicati, Futurotani, Abicati per torni sciperi, Abicati per futuro, Abicati per giovane.
1: Scandinavian Albania Radio.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.